0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce brutti ma simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
4: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì. Sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
4: alle
2: 20.
4: No, ok, dalle 16 alle 18.
1: Esatto, brutti ma simpatici.
4: Zero problemi
1: e zero discussioni.
5: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dance Ateria Version.

0: Fever Dream, Alex Warren, buon sabato, buongiorno da parte di Igor Pezzi. Lo so che siete perplessi, lo so che vi state facendo le domande, ma sono sulla radio giusta, siete sulla radio più giusta del mondo. Tranquilli, sono solo in sostituzione della Jay, che sta benissimo, anzi deve riprendersi e quindi ritornerà tra... Però mi sto divertendo insieme con voi.
1: Sì, allora, certo, trovate scuse, dai.
0: No, che scuse, no, ti giuro, hai fatto... è vero, è tutto vero. Chiara da Venezia, che bello sentirti. Grazie Chiara, grazie mille. Poi Igor di sabato, Luca, certo. Sì, capita. Solitamente mi trovate dalle 11 alle 14, ma questa settimana, quest'oggi invece a partire dalle 7:30 insieme a Dale De Biasi. Poi buongiorno. Buongiorno a tutti, un altro messaggio è arrivato. C'è anche un audio.
2: Buongiorno. Vedo che c'è. No, buongiorno. C'è coso stamattina. Ciao Igor. Buona giornata, buon sabato, buona radio. E come faccio con Michela tutti i sabati. E oggi c'è il sole e io presente, vado a lavorare. Ci sentiamo. Ciao, buona radio da Adriano.
0: Ciao Adriano, grazie. Buongiorno Igor, stiamo tornando da Lignano verso Pordenone. È l'orario che si va da Pordenone verso Lignano per fare il weekend. Come mai l'incontrario? Colazione con cappuccino al posto della brioche. Mi mangio questo muffin. Cioè il suo cagnolino. È praticamente a forma di muffin. È dolcissimo. Ciao Vania, buongiorno. Buongiorno. C'è un altro audio, però c'è un messaggio che dice... credo di aver sbagliato stazione. No, no, Patrizia, sei giusta, tranquillo. Come faccio colazione? Yogurt greco con fiocchi di avena e farro soffiato al cioccolato e un succo, così ti dà una bella carica. Certo, perché questa mattina parleremo di colazioni e si farà la colazione da pezzi, ok? Parleremo di come si fa in Liguria, in Sicilia, come fanno le colazioni a Pordenone.

0: ditecelo. Come fanno quelli inglesi. Insomma, parleremo di colazioni, però tra poco. Cioè, è lunga, ragazzi, fino alle 11.30. Secondo me a un certo punto, Ale, cioè a un certo punto parleremo di brunch. Quando sono le 10.30, 11, cominceremo a parlare di brunch per quelli che si svegliano verso quell'ora e magari con un DJ set, un soft clubbing, una cosa di questo genere. Okay. Su Company, Whistle, Florida.
1: Oh,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Parleremo di colazioni questa mattina, però prima di iniziare a parlare di colazioni da pezzi sentiamo gli ultimi audio arrivati al 3332688688.
1: Ciao Igor, che piacere sentirti anche al mattino. Oggi giornata di gita a Venezia con la mia compagna.
0: Bene,
1: gita.
0: Bene.
1: Ciao, buona giornata Romeo.
0: Ciao, ciao Romeo. Romeo è un amico di Radio Comp, un amico mio. Mamma mia, le nostre birre in riva al mare. Avevamo più birra noi che il mare stesso. Cioè, bellissimo, meravigliosi questi pomeriggi passati assieme, che tanto tra poco ritorneranno. Parleremo di colazioni all'italiana, all'inglese, come si fa la colazione in Ucraina, in Spagna, in Germania, in Marocco, ma soprattutto voi, come fate la colazione, la vostra colazione tipica, qual è? Ditecela vocale o scritto al 3332688688, tra poco.

0: ragazzi, Bob Sinclair insieme con Kiesha, I Can Wait, ma vediamo che ora si è fatta. Sono le 8:02 del mattino.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni, 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina per le celebrazioni a Mosca del giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente USA spiega che la tregua prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1000 prigionieri tra i due paesi. Rubio incontra Giorgia Meloni, crisi iraniana e nodo energetico i temi, il segretario di Stato americano prima la Farnesina ha incontrato Tajani, poi il bilaterale con la Premier. Prove di disgelo, ma tra Meloni e Rubio restano le distanze. La Premier afferma ognuno difende i propri interessi. Famiglia scomparsa in provincia di Udine, il padre dice chi li ha aiutati a scappare mi contatti, madre e 2 figli adolescenti partiti da Piacenza diretti a Tarcento, scomparsi quasi 3 settimane fa. Sono equipaggiati per campeggiare e hanno 4 cani con loro. Tensione tra polizia e manifestanti a Venezia ieri durante il corteo organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti. Torna alla vittoria il Torino che nell'anticipo della 36esima supera in rimonta il Sassuolo 2-1. Giro d'Italia, tappa 1, vince in volata a Magné. Maxi caduta nell'ultimo chilometro. Breaking News.
3: Ermal

0: Company, buongiorno, salutiamo Max che sta andando a donare il sangue. Ma quanto quanta bella e brava gente c'è il sabato mattina, si va a donare sangue. È un'azione nobile che consiglio a tutti di fare. Fatelo, che è importantissimo. Stiamo parlando di colazioni stamattina, stiamo parlando di colazioni.
1: Attenzione, attenzione, sì, che con questi sì, due può anche scoppiare una bomba.
0: Con Igor Pezzi e la De Biasi? Effettivamente i due quando sono insieme potrebbe succedere un po' di tutto. Allora, signori e signore, come fate la colazione? Stamattina si parla con da colazioni da pezzi. Quando vuoi, Ale, partiamo, partiamo. Signore e signori, come si fa la colazione in Italia? È molto semplice: pane, burro e marmellata, caffè espresso, cappuccino, insomma, un classico in Liguria. Andiamo in Liguria. La focaccia, rigorosamente pucciata nel latte. In Sicilia invece non può mancare la brioche col tuppo, che è un dolce tipico siciliano, ma attenzione, è accompagnata dalla granita. Dalla granita, noi qua al nord il caffè caldo deve fumare e loro invece in Sicilia la granita. Invece in Campania colazione la si fa con la sfogliatella e in Sardegna con i savoiardi. E la domanda è rivolta anche a voi: come fate colazione a casa vostra? Ditelo al 3332-688-688. Ma per esempio andiamo in Ucraina. La colazione in Ucraina si fa con un, diciamo, un dolce molto molto comune che si chiama sireniki, che sono delle frittelle simili al pancake e si preparano con il formaggio fuso, cremoso, locale, frutta secca, marmellata e una sorta di pudding, diciamo così, fanno una sorta di piatto unico. Spagna! La colazione è ricca e variegata e può essere sia salata che dolce. Là in Spagna fanno un po', insomma così. Tanto in Spagna sì, la colazione la fanno alle 10, sapete che là hanno la siesta alle 16 e tutto spostato, tipico tra l'altro. Quindi ci sono, c'è anche la cioccolata calda, ci sono diversi biscotti salati. E vedo una foto con un biscotto salato all'interno di una ciotola di cioccolato caldo. Il che, insomma, che tira fa un po' ribrezzo però per noi, però insomma così. Germania! Ci sono i pretzel. In Germania ci sono i pretzel, vari tipi di wurstel in questo caso, pane al segale, pane nero, succo di mele, la birra invece la bevono un po' più tardi in questo caso. Allora, a casa vostra, come si fa la colazione? L'insieme di tutte queste colazioni fanno un po', Ale De Biasi, la colazione da pezzi, ovviamente, no? Fino alle 10:30. Vogliamo sapere al 3332-688-688 come fate colazione. Ditelo e scrivetelo.

0: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Allora, carta igienica Sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
2: Prendi quelli che non si rompono.
1: E infatti prendo fazzoletti Sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
2: Sensitive, scelta di qualità.

0: Le 8:24 del sabato mattina, siete su Radio Company, Teddy Swims con Mr. Know It All, con Igor Pezzer e De Biasi questa mattina in edizione straordinaria. Stiamo parlando delle vostre colazioni, come le fate, cosa non fate, colazioni da pezzi un po', no? Cioè, nel senso che comunque dovete dirmi come fate la colazione, voglio saperlo, almeno fino alle 9:15 parleremo di questo, eh. Sentiamo cos'è arrivato al 3332688688.
1: Oh, che bello, con la doccia della sera, Igor Pezzi, no, con la doccia del mattino, Igor Pezzi, bello, proprio bello. Per quanto riguarda la colazione, io sono molto entry level, fette biscottate, formaggio spalmabile e marmellata, oppure yogurt greco e granella di mandorle e fiocchi di farro o di avena. Sì, ecco, niente di che.
0: Niente di che, ma prima o dopo la doccia? Che poi a questo punto bisogna capirlo. È bello sapere che ci sono le ascoltatrici e ascoltatori che si fanno la doccia con Radio Company al mattino, alla sera. Ok. Poi durante la settimana budino proteico, noci, orzo soffiato, mescolo il tutto, ormai è così quasi da 2 anni. Mentre il sabato cappuccio e brioche al bar con il marito. Ciao da Cri. Quindi tu, Cri, il sabato ti lasci andare, capito? Fai la brava, cioè sei come me alle De Biasi. Durante la settimana facciamo i bravi, sabato ci beviamo le birre. Un po' così, la stessa cosa, no? Il weekend ti porta. Poi sentiamo il prossimo. Anzi, no, c'è ancora uno scritto, scusate. Enrico, non ci posso credere. No, ciao Radio Company, per me la colazione è, due punti, caffè espresso e Marlboro. Siamo negli anni 80, signori. Io mi immagino Enrico che beve il caffè in terrazzo, manica corta, perché ormai è il mese di maggio, esce, petto in fuori e Marlboro. Ho sbagliato, Enrico? Grandissimo. Ognuno fa la colazione come gli pare e questa è la cosa meravigliosa, meravigliosa. Il messaggio di prima della ragazza della doccia mi dice dopo la doccia, quindi prima la doccia e poi la colazione. Va bene, grazie per averci informato, perché è una cosa alla quale noi, insomma, ci teniamo in particolar modo. Signori, come fate la colazione? Diteci come fate la colazione. C'è nessuno che si fa le uova un pochettino all'inglese, un pochettino salata, i wurstel, i pretzel, non c'è nessuno che la fa così. Io ogni tanto mi faccio le uova, le famose uova, diciamo, io le chiamo sbattute, cioè nel senso che quando le spacco diventa tutto, diciamo, una sorta di frittata, ma è fatto solo esclusivamente di uova, e ci butto anche un po' di formaggio parmigiano sopra, che si scioglie il tutto ed è molto molto buono, gli dà così quel pizzico di salato in più, capito? A me piace molto. Insomma, voi come fate la vostra colazione? Ditemelo al 3332688688. È il momento di Sean Paul, Get Busy.

0: Lost Company, Potential. Stanno arrivando tanti messaggi e stiamo scoprendo come fate le colazioni. Tra poco li leggo tutti, chi alla siciliana, chi lo fa alle 5.30 del mattino. Enrico dagli anni 80 mi ha risposto, correttissimo, caffè espresso Marlboro e dopo rientro e ne bevo un altro di espresso. Bravissimo! Non un'altra Marlboro però, un altro caffè va bene, ok? Continuate ancora a dire come fate la vostra colazione al 333-2688-688. Noi torniamo tra poco.
1: Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociero all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Compari!

Carol G su Company stasera con questo merengue che rende omaggio alla Repubblica Dominicana, molto solare, ritmi tropicali, e ne abbiamo proprio un gran bisogno un po' tutti noi, quantomeno di volare alto con la fantasia e di immaginarci lì in un posto tranquillo, sereno, con un mare proprio bello, già caldo, in vacanza. Ne abbiamo bisogno tutti, amici. Ricominciamo tra poco, buona serata a tutti voi, sei su Company.

0: Eccoci qui con Rocco Hunt, la più bella del mondo, ed è così che noi abbiamo raggiunto la nostra destinazione per stasera. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca! Vi lasciamo con l'appuntamento imperdibile del sabato sera. È tutto pronto per i fortissimi con Stefano Ferrari e Andrea Rossini. Ciao a tutti!
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Radio Company introduce the voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Every Saturday night.
5: Esattamente ogni sabato notte qui a Radio Company, poi notte sono le 22, non è che sia, diciamo sabato sera, Saturday night, c'è un nuovo appuntamento che dura due ore, va dalle 10 fino a mezzanotte con la nostra classifica dance ufficiale. Salve a tutti e bentrovati, benvenuti qui a Radio
6: Salve.
5: Company. Da me, da Stefano Ferrari, e l'avete sentito anche da Andrea Rossini, sarà lui a suonare i 40 pezzi che compongono la nostra dance chart, comprese le 5, e dico 5 nuove entrate di oggi. E attenzione, perché siamo pronti a cominciare, in realtà l'abbiamo già fatto, perché stiamo già sentendo da qualche istante in loop, a dire il vero, l'inizio della posizione numero 40, che coincide con la prima delle 5 nuove entrate di oggi. È un grande ritorno di un pezzo epico, Sfiller, Sophie Ellis Baxter, William Keys. C'è una nuova, nuovissima versione 2026 di Groove Jet.

perde 5 posizioni, scende alla 39 il progetto di Who, che tra l'altro ritroveremo in altri due progetti all'interno della nostra classifica, uno in qualità di co-producer e un altro invece tutto marchiato Who. Attenzione, posizione numero 38 che stiamo suonando da un po'. È arrivato un bonifico in settimana, è

Up meno 4 oggi per Mogwai e Luciana, anche per lei vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Hu, Luciana che ha prestato la voce ad un altro progetto che incontreremo più avanti nella nostra classifica. In ogni caso questo con Mogwai va ad occupare la posizione numero 37, assolutamente impicchiata, perde 15 posizioni, ma non è il pezzo che perde più posti fra tutti questa settimana, una ex numero 1 della nostra chart, proprio così, numero 36, progetto, eh sì, questa è Make My

0: Era la posizione numero 35 dei fortissimi con David Guetta, Chico, Oliver, Giacomotto, 11 posizioni in meno per Prayer questa settimana. E attenzione, perché alla posizione numero 34 andiamo a scoprire invece il pezzo che perde di più oggi nella nostra classifica. Perde 18 posizioni, è in classifica da un bel po' di tempo, perché è un pezzo che ci ha regalato il Festival di Sanremo nella versione unofficial di Francesco Palla e Vince DJ. Alla 34 c'è Samurai J, Ossessione.
1: Number 34, numero 30.

0: sta la discoteca?
1: È una domanda che ci facciamo in molti il sabato sera. Effettivamente, donde sta la discoteca? O comunque dovremmo metterlo al plurale. Donde stan las discotecas? Perché non ce ne sono più, ragazzi, ce ne sono pochissime. Meno 5 oggi per Benny Benassi, Tobias Gerard. La posizione è la numero 33. Alla 32 c'è la terza delle 5 nuove entrate di questa settimana, versione unofficial di Balzanelli, Dinaro e Michelle, di un pezzo che stiamo già passando nella versione originale nel nostro palinsesto normale. The Bosa, Magnetic.

0: che riguarda la musica house commerciale degli anni 2000, quello di Deep Swing in the Music, rimane tutto uguale e si aggiunge ovviamente 26 in questa versione che oggi occupa la posizione numero 31. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
1: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Bentornati qui a Radio Company all'interno di Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale. Bentornati insieme a Stefano Ferrari. Andrea Rossini sta già suonando la posizione numero 30. 15 posizioni in meno oggi per il progetto Crazy. Questa è Sunset in San Francisco.

È l'uomo che oramai tanti anni fa ci ha insegnato a pucciare le mani verso il cielo. Puccio Enza in the air. One Two Step è il titolo del progetto di Fed Legrand, che passa purtroppo oggi dalla posizione numero 19 alla 29 nei fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale, che vi sta suonando da qualche secondo la posizione numero 28, che è una new entry della

Era la posizione numero 27, che coincide anche con la quarta, quindi la penultima nuova entrata di questa settimana nella nostra speciale classifica dance. La 27 fanno il loro ingresso Max Millen, Simon Adams. Il pezzo si intitola Martin Dance. Ovviamente molti di voi avranno riconosciuto I'm So Crazy di Party One, il mitico pezzo di Sergione, che comunque piace ancora tanto riascoltare nelle serate Remember. New entry di 7 giorni fa, la 26, in salita di 11, James Hart. Questa è Out the Door.

0: Fregatura, ci fermiamo, tra poco torniamo con J-Lo.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company.
0: Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show con Mauro Tonello, il venerdì e poi il sabato verso la Rewind, il DJ che la console, dove ripartiamo con Waiting for Tonight, la voce quella di J-Lo, Jennifer Lopez, su etichetta Columbia dal 1999.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Soul Providers, ci fermiamo, piccola pausa, tra un po' i 20 Fingers.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company.
0: Suona Energia 90, il nostro radio show, il nostro viaggio continua questa notte con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, c'è di circa la console, i 20 Fingers and Joe Dickman, 94 su etichetta Downtown.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.